Un million, Limbovosi, Chartavosi, Limbovosi, un million. Aimo, erotica, erotica. Limbovosi, un million. Limbovosi, Chartavosi, Limbovosi, un million.

0: comunista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari. Suma di

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar vidimo.

Japonci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Imate li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

Giuseppe Bevore. Kuvarice manje zbori, dati ručak ne zagori, don't happy Bevore.

Vinopir Vailitumarco, Susteritum Yedrosimum Micum, Arcatus Ana Poilina, Micum Arcus Tabzei.

facemmo podove, va dicemo vodove, mieniacemo codove, poda facemo brodove, sidacemo spratove, nosi scupe satove.